se OSP na ne ne ho a amanyofo nso so attorney general bi afra ban bi mu enti aban mu nipa